ficava lì nella canaletta, mai cammino in scalina. Mi amalgava con il tempo, una lucetta verde, forse di petrale, non di terra, pace, con un giardino, pace, di un minuto. E già con un sito di vino di secondo,